Lasciato Maro di ve, avdivesi parastuito mena sunenno Sveriges Radio, programma pi Romani Cib, Radio Romano. Mecco vaftumenza avgessa che la 30 minuta sem ovelli briani. Avgessa parastuneca sunen mix differentne romane gilactere, differentne romane vice. Tai e romane giuvla, romiaso, gilaben andi estrada. Casunen sar exemplo so gilabella minge e Jeffrina, Elisa, e Sarina. E gruppa Gypsy Casual, vai e Jelena Markovic. A kanat lamen ke angvone gilasa kattari Jeffrina, tai okazim, savi pušol i pen bi pralesko.

Tomela Shunden Gili Savedila Dasa Mengeliza Savi Pushol Sare. Tomela Shunden Osferes Radio, programma Piromane Cib, Radio Romano. Tema gen mai buder aktualiteti, a nevi mata, taj te ginena mare artiklu raso kerulto mengeo Radio Romano, Gianando Mari Webrig, Radio Romano.se. Vai ando esser play appen schete ara kenamengo te e ana vessa Radio Romano. Ane sociale medie schete keren interaktia mensa sia mena maro conto e ana vessa Radio Romano vi ando Facebook a vi ando Instagram. Sasto pendamto menge avgessi parashtuita e ashunen e musicaco programma ando speres radio programma Radio Romano. Gias mai durta shunasi e shukar gili su pushol kanasi si e gilisa vigila velamenge e gruppa. Gypsy Casual.

forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sferita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei